0: tre volte scagliarsi tu remi, parole tremende, l'ugurio e la terra.
1: Dio, Dio!